0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música que nadie.
2: Globo. Globo. Éxitos todo el día.
3: Peleando el octavo round contra tu orgullo.